0: Kaito FM. Wasia wa mukamba wa rock.
1: Vinya na uzasio wako nyuva. Ikutuni zete kunyuva wasia ula wendete.
2: Atangasi ala wendete.
1: Radio ila wendete.
2: Nyondo mbai zivata na sindu nzeo.
1: Bye.

Ero amboy child ne wa wewi. Agine ne move ha mo itu mo ende nesa. Mo atinda nesa. Mo nyama tanya ne bolaga. Tizi ole ale ula gine tege ta azia tizi enda self service. Tizi enda mbuve. Tile ute ole ala gine